0: Dit is Radio 9102.
1: 9102. Wij zijn
2: wat
1: jij hoort.
2: Era Max, il tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.